0: Serio, Jolly non fa niente.
1: Tac tac.
0: Io voglio andare in guerra, sono nato combattente. Io sì che mi comporto virilmente.